diventerai ricco. Sa merda. Allora che su mondo campa in appigricia, mi face sempre un po' cui dolore. Ma tutto que, un enonda fuma que, passerà we, un